battuto, la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miller Bucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasoi e pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta.

Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, senza la barba, con la sanguigna, senza il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presso la barba, presso il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Con qua, ehi, Figaro. Con qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto con la tente, ma con il fulmine, con il patto, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.